0: Something soft, sweet and slow.
1: Sono le 3:02.
2: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 4.
2: La migliore musica su Radio Reporter 98.

stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Something soft, sweet and slow.
1: Sono le 6:03.
2: Radio Reporter.

0: Sono le 7:04.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In collegamento dalla redazione regionale Filippo Virzi, un saluto a voi tutti, edizione di venerdì 12 giugno. In apertura, pulizia delle spiagge dalla regione siciliana, quasi €1 milione ai comuni costieri, finanziate 52 domande. Un risultato che consentirà agli enti locali di intervenire tempestivamente lungo le coste siciliane, garantendo decoro, sicurezza e una migliore accoglienza per cittadini e turisti durante la stagione balneare. Procediamo con il tema del turismo. Sicilia al 43° posto tra le regioni europee. Per la top 10 occorre triplicare le presenze annue. Eurostat dichiara nel 2024 i pernottamenti nel l'isola sono stati 17,3 milioni e le isole Canarie hanno sfiorato i 100 milioni. Voltiamo pagina. Siracusa, maxi frode legata al superbonus 110%, sequestro da oltre 560 milioni di euro, 12 gli indagati. Nel corso dell'operazione della Guardia di Finanza Siracusa sono stati sequestrati crediti fiscali per oltre 560 milioni di euro. Incidente sul lavoro a Comitini, grave, un uomo schiacciato da una betoniera. L'episodio è accaduto in contrada Balata nell'Agrigentino. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe rimasto schiacciato da una betoniera mentre era impegnato in alcune attività di lavoro. Le condizioni del ferito sono apparse subito molto gravi. Il ministro dell'interno Piantedosi lunedì a Palermo dopo le intimidazioni ai commercianti. Il vertice arriva dopo il secondo avvertimento in un mese alla pizzeria Ulisse di Tommaso Natale e all'incendio che ha distrutto le pedane del chiosco sulla spiaggia di Vergine Maria. E ancora, a seguito del nuovo attentato col fuoco contro Sicily Baikar nel deposito di via San Lorenzo. Ad Acire alle rapine in una stazione di servizio e furto in gioielleria, fermato un 39enne. Il commissariato di Acire ha eseguito un fermo nei confronti di un pluripregiudicato ritenuto responsabile di due colpi messi a segno a fine maggio. A Giarre è scoperto deposito di gas non autorizzato con 445 kg di GPL, denunciato un 51enne. Secondo quanto accertato, le bombole erano custodite all'interno di un locale realizzato senza autorizzazione edilizia. E come di consueto concludiamo il nostro giornale radio regionale con la parte dedicata agli spettacoli in Sicilia. Occupiamoci di Gaspare Grammatico ad Alcamo tra scuola e castello. Oggi in tracci narrativi, libri, musica, degustazioni, con la mentalità del granchio pubblicato da Mondadori. Il primo incontro è fissato alle 15:30 di oggi al liceo scientifico Ferro, il secondo alle ore 18:30 al castello dei Conti di Modica, secondo una formula che mette in relazione il lavoro svolto dentro la scuola con il momento pubblico serale della rassegna. Rimaniamo sempre in tema di cultura e letteratura, il premio Strega fa tappa a Palermo quest'oggi, nella location di Villa Filippina, che ospita l'incontro pubblico con i 6 autori rimasti in gara nel premio letterario più noto d'Italia. L'ingresso è gratuito, la serata rientra nello Strega Tour 2026 a partire dalle ore 18 e anticipa Logos, Parole del Mediterraneo, il festival palermitano dedicato ai libri e alle idee. E con la sezione dedicata alla cultura e agli eventi in Sicilia si conclude il giornale radio di oggi venerdì 12 giugno, curato e condotto in studio da Filippo Virzi, che vi augura una buona prosecuzione d'ascolto. A risentirci la prossima edizione e linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzi. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Bentrovati all'ascolto della rubrica di servizio Meteo Sicilia, le previsioni meteo di oggi, venerdì 12 giugno, in voce Filippo Virzi. Giornata in cui avanza lentamente l'anticiclone africano. Per questo venerdì non ci saranno piogge, ma il cielo si potrà vedere poco o irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra 24 e 29 gradi, valori notturni previsti in diminuzione, 20 dai quadranti settentrionali. Adesso procediamo con le singole province dell'isola con le minime e le massime. Apriamo con Agrigento, tempo poco nuvoloso, minima 17, massima 30. Caltanissetta, nubi sparse, minima 15, massima 28. Catania, nubi sparse, minima 20, massima 28. Enna, poco nuvoloso, minima 15, massima 24. Messina, nubi sparse, minima 22, massima 26. Palermo, nubi sparse, minima 20, massima 25. Ragusa, nubi sparse, minima 16, massima 26. Siracusa, nubi sparse, minima 22, massima 26. Ed infine Trapani, tempo nubi sparse, minima 21, massima 25. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, venerdì 12 giugno, a cura di Filippo Filippo Virzì. Dalla redazione regionale, l'augurio di una buona giornata e a risentirci al prossimo collegamento in studio.

0: Power Z. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
2: Il gelataio!
1: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
3: Radio Reporter.
4: Non ti puoi sbagliare.
3: La musica più bella è qui.
5: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
6: Parcheggio custodito e gratuito.
4: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
7: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
8: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
9: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5511-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
10: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
11: We serve.
12: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 75 74 049. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 75 74 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.

0: Radio Reporter, è musica alla grande per te che sai scegliere.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
3: Cari amiche e cari amici, buongiorno ed eccoci ancora una volta con l'oroscopo del giorno di oggi venerdì 12 giugno a cura di Filippo Virzì. Se appartenete al Toro, alla Vergine, al Capricorno, l'attività quotidiana procede e per molti tornano d'attualità le trattative rimaste al palo. L'Eros è dolce e intrigante sia per chi è in coppia sia nei nuovi incontri. Se appartenete al Cancro, al Sagittario e ai Pesci, non cadete nella trappola della superficialità, soprattutto quando ci sono di mezzo delle confidenze che vi sono state fatte da un amico. Se appartenete al Leone, allo Scorpione e all'Acquario, difendete pure i vostri diritti nelle questioni economiche, ma in modo che non compromettano i rapporti con le persone. Procediamo con i singoli segni zodiacali. Ariete. Oggi riuscirete in qualcosa di meraviglioso. Toro, giornata favorita. Gemelli, qualcuno vi snobba. Cancro, equilibrio perfetto. Leone, per questo venerdì sfoderate le vostre migliori qualità. Vergine, oggi la forza primeggia, bilancia, giornata ricca di soddisfazioni. Scorpione, siate diplomatici. Sagittario, oggi filerete come un treno. Capricorno, venerdì da dedicare alla vita sociale. Acquario, fate attenzione al rapporto di coppia. Ed infine il segno dei pesci. Oggi prevalgono i dubbi. Con il segno dei pesci si conclude l'oroscopo di oggi, venerdì 12 giugno, a cura di Filippo Virzì. A risentirci al prossimo appuntamento qui dalla nostra radio e un abbraccio a tutte le nostre radioascoltatrici e a tutti i nostri radioascoltatori. A risentirci al prossimo appuntamento astrologico.
4: Ascoltaci in streaming su Radio Reporter 98.it o scarica la nostra app. Stop.
5: Due minuti, un libro.
6: Care lettrici, cari lettori, lasciate che vi dica una cosa prima che qualcuno decida di non rivolgermi più la parola. Questo libro è un sabotaggio della memoria, un esperimento morale fatto con materiali infiammabili. Ho mescolato fatti realmente accaduti a fantasie necessarie, con la deliberata intenzione di scontentare tutti, affinché nessuno possa arruolare la mia penna sotto una bandiera che non sia quella dell'incertezza.
7: Una dichiarazione di guerra alla storia e al lettore. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Quella che avete appena sentito è la voce di Clambaggio, scrittore bolzanino arrivato al settimo romanzo, Dillortan. A volte la violenza paga.
6: Ho usato la storia della mia terra come un mazzo di carte truccato, distribuendo e sfalsando nomi, luoghi e fatti con assoluta discrezionalità narrativa. E se i personaggi che portano nomi a voi familiari agiscono in modo improprio, rilassatevi, perché li ho traditi con la stessa imparzialità con la quale si tradisce un segreto di cui ci si è stancati. È il privilegio di noi romanzieri, quello di giocare a dadi con il passato.
7: Nel Dillortan i trattati sull'autonomia sono lettera morta e dopo anni di silenzio il movimento ribelle Sad, guidato dal misterioso Dominus, passa all'azione con una protesta violenta. Eppure, in mezzo alla tensione, Vibe e Gino si innamorano al di là delle divisioni etniche, simbolo di rinascita per quella terra.
6: Pur usando anagrammi fantasiosi e dislocazioni temporali, è chiaro che ho scelto di ambientare questa storia tra le montagne e le tensioni del Südtirol Alto Adige degli anni 60. Ma l'ho fatto come un protesto narrativo, un teatro suggestivo e potente per mettere in scena una domanda che ci esplode in faccia ogni mattina e che mi ossessiona. È mai lecito rispondere alla violenza con altra violenza?
7: Dillortan non parla di confini geografici, ma di quel confine etico che ognuno di noi spera di non dover mai attraversare.
6: Il mio obiettivo, quindi, non è riscrivere la storia per giudicarla, ma usare l'ucronia per esplorare i vicoli ciechi dell'animo umano quando si sente oppresso. I personaggi che incontrerete sono lì per testare quel confine sottile tra resistenza e ferocia. Senza cercare chi ha ragione, Lasciatevi trasportare dal dubbio che tormenta i protagonisti.
7: Dillortan, a volte la violenza paga, di Clambaggio. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima.
8: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.
9: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
10: Torna Cinema in Festa. Dal 15 al 18 giugno, tutti i film al cinema in tutta Italia costano solo 3,50 euro. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Woody, là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
12: Ciao, sono Lilipad.
13: Siamo spacciati!
12: Che cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
13: Cosa?
14: Si crede vecchio perché sei pelato, Woody.
15: Prenoto il posto dietro la cassettiera.
16: Toy Story 5.
17: Le persone vanno incontro all'ignoto. Hanno fame di verità.
18: Dal regista Steven Spielberg.
19: Gli umani non possono accettare ciò che sappiamo.
20: Porterà squilibrio in un mondo che è già destabilizzato.
21: Meritiamo di sapere.
22: Succede qualcosa. Succede qualcosa qui.
23: Che cosa significa?
22: Che hai visto?
23: Credi che ci siano altri?
21: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
24: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
25: Le prevendite sono aperte.
9: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
26: Sai chi sono?
27: Voi siete Hasan Basha, signore di Algeri.
28: Fummo venduti al terribile Bajà e ci rinchiusero fino a quando non fosse stato pagato il nostro carissimo riscatto.
29: Perché ti sei inventato quella storia?
30: La vedete? Una mano con un fazzoletto.
31: Per non annoiarmi.
32: Cosa vuole quest'uomo?
31: Vuole storie.
33: Devi stare attento se il Bajà ti chiama di nuovo.
28: Credete davvero che qualcuno possa scappare da qui?
30: Correte!
29: Non conosco nessuno con il tuo talento, Miguel.
31: Per cosa?
29: Per le storie.
34: Il prigioniero. Dal 10 giugno al cinema.
9: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
35: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
36: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
37: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
38: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
36: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
39: Lo lascerai, prima o poi.
36: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
40: Il re è tornato. Senti ogni nota.
41: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
40: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
9: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
7: I partner di questo programma sono
42: i Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
43: We serve.
44: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
45: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
46: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
47: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
48: Parcheggio custodito e gratuito.
49: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
9: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.
7: Radio Reporter.

0: Sono le 8:02.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Un saluto a voi tutti dalla redazione regionale in studio Filippo Virzì, edizione del giornale radio di oggi venerdì 12 giugno con notizia positiva in apertura. Mondello, l'italo-belga, annuncia l'apertura dei lidi tra l'antico stabilimento e Valdesi. La società ha dichiarato: abbiamo attraversato una fase complessa che ha inciso inevitabilmente sui tempi di preparazione della stagione. Accanto ai lidi attrezzati aggiungono collettini e ombrelloni disponibili attraverso ingressi giornalieri e abbonamenti, ci sarà un'area tariffa ridotta con un ingresso giornaliero di 6 euro. Gli utenti potranno usufruire dei servizi essenziali con la possibilità di aggiungere servizi extra come locker, deposito bagagli e noleggio attrezzature. Maturità a scuola, la Sicilia sul podio delle eccellenze, oltre uno studente su 10 prende 100. Per poter partecipare all'esame, da qualche anno a questa parte, bisogna aver raggiunto la sufficienza in tutte le materie, condotta inclusa. Il vero scoglio da affrontare dunque la missione, non a caso nel 2025 ben il 3,5% degli studenti di quinto superiore non è stato ammesso alla maturità. Le regioni con le maglie più strette in questa fase preliminare sono state la Sardegna con ben 7,1% di non ammessi, la Liguria 5% e il Trentino Alto Adige 4,6%. Al contrario, gli scrutini si sono rivelati decisamente più clementi in Molise 2,6% di respinti, Campania e Valle d'Aosta con il Veneto tutte al 2,9%. Si è costituito a Palermo il Comitato Fede Economia Comunità, una realtà promossa da operatori economici dal comparto cerimonia alla fotografia con il supporto di Confimprese Palermo. L'iniziativa mira a favorire un dialogo costruttivo sul territorio in risposta alla profonda crisi che colpisce la filiera legata alle prime comunioni. La nascita del gruppo, guidato dal presidente di Confimprese Giovanni Felice insieme a operatori come Emanuela Gandolfo, nasce dall'esigenza di affrontare gli effetti della nuova programmazione pastorale dell'arcivescovo Lorefice. Altri componenti sono Valentina Gambino, Raffaele Marchese, Tommaso Cillari, Marco La Rosa. Lo spostamento del rito della comunione a 13-14 anni, accorpato alla cresima, ha causato un drastico calo del fatturato, oltre il 90% delle aziende coinvolte, spesso a gestione familiare, dichiara perdite superiori al 50%. Il comitato non cerca contrapposizioni, ma un confronto urgente con la curia. Oggi a Palermo, a partire dalle ore 15, nella sala Piersanti Mattarella di Palazzo Reale, primo forum internazionale promosso dal coordinamento DICSCA, Diaspore per la cooperazione allo sviluppo Cuba e Latinoamericana, APSTS. L'iniziativa, ideata e coordinata da Marzia Suarez Taylin, presidente dell'associazione, riunirà istituzioni, comunità diasporiche, associazioni e rappresentanze internazionali per promuovere il dialogo e la cooperazione tra America Latina, Africa, Asia e Medio Oriente. Voltiamo pagina. A Palermo nuovo attentato col fuoco contro Sicily Baycar. Incendio nel deposito di via San Lorenzo. Danneggiate 9 auto e 2 furgoni. Il 21 marzo erano stati esplosi diversi colpi di Kalashnikov all'interno dello stesso deposito. Il presidente della Sicily Baycar interviene dichiarando: non sappiamo cosa vogliono. Se lo sapessi l'avrei detto le volte scorse. Ha così concluso. Trasferiamoci a San Cataldo. Uomo armato minaccia di uccidere il figlio e viene arrestato per tentato omicidio aggravato e detenzione porto illegale di arma da fuoco. L'arresto del pregiudicato di 81 anni fa seguito ai fatti della serata del 6 giugno quando l'anziano, al culmine dell'ennesimo diverbio per motivi familiari, avrebbe dapprima confidato alla figlia l'intenzione di uccidere il fratello per poi raggiungere armato di una pistola Walther P38 detenuta illegalmente all'abitazione del figlio dove questi, nel frattempo avvisato dalla sorella, era riuscito a barricarsi. E dalla provincia di Caltanissetta andiamo ad Altavilla Milice, in provincia di Palermo, arrestato per usura. Sono ben 17 le vittime. La procura gli contesta 58 episodi. L'uomo è accusato anche di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione tra il 2020 e il 2024 per aver messo a disposizione vari locali dove si svolgeva tale attività a Ragusa, Altavilla Milice, Bagheria e Palermo. Concludiamo con la musica, lo spazio dedicato agli eventi in Sicilia, e vi propongo The Music of Ennio Morricone. Lo spasimo riapre con il brass. Dal 12, quindi da oggi, fino al 14 giugno. Tre sere consecutive alle 21:30 nella navata dell'ex chiesa. A firmare il ritorno dell'attività concertistica la Fondazione Orchestra Jazz Siciliana The Brass Group. Ed è tutto con quest'ultima notizia. Da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto e risentirci alla prossima edizione.
1: Radio Reporter Notizie. IC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet, a Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
1: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
6: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
7: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.

0: Sono le 9:02.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In collegamento dalla redazione regionale, Filippo Virzi, un saluto a voi tutti, edizione di venerdì 12 giugno. In apertura, pulizia delle spiagge dalla regione siciliana, quasi 1 milione di euro ai comuni costieri, finanziate 52 domande. Un risultato che consentirà agli enti locali di intervenire tempestivamente lungo le coste siciliane, garantendo decoro, sicurezza e una migliore accoglienza per cittadini e turisti durante la stagione balneare. Procediamo con il tema del turismo. Sicilia al 43esimo posto tra le regioni europee. Per la top 10 occorre triplicare le presenze annue. Eurostat dichiara nel 2024 i pernottamenti nell'isola. L'isola sono stati 17,3 milioni e le isole Canarie hanno sfiorato i 100 milioni. Oggi a Palermo, a partire dalle ore 15, nella sala Piersanti Mattarella di Palazzo Reale, primo forum internazionale promosso dal coordinamento DICSCA, Diaspore per la cooperazione allo sviluppo Cuba e Latinoamericana, APSTS. L'iniziativa, ideata e coordinata da Marzia Suarez Teilin, presidente dell'associazione, riunirà istituzioni, comunità diasporiche, associazioni e rappresentanze internazionali per promuovere il dialogo e la cooperazione tra America Latina, Africa, Asia e Medio Oriente. Voltiamo pagina. Siracusa, maxi frode legata al superbonus 110%, sequestro da oltre 560 milioni di euro, 12 gli indagati. Nel corso dell'operazione della Guardia di Finanza Siracusa sono stati sequestrati crediti fiscali per oltre 560 milioni di euro. Incidente sul lavoro a Comitini, grave un uomo schiacciato da una betoniera. L'episodio è accaduto in contrada Balata nell'Agrigentino, secondo una prima ricostruzione. Sarebbe rimasto schiacciato da una betoniera mentre era impegnato in alcune attività di lavoro. Le condizioni del ferito sono apparse subito molto gravi. Il ministro dell'Interno Piantedosi lunedì a Palermo dopo le intimidazioni ai commercianti. Il vertice arriva dopo il secondo avvertimento in un mese alla pizzeria Ulisse di Tommaso Natale e all'incendio che ha distrutto le pedane del chiosco sulla spiaggia di Vergine Maria. E ancora, a seguito del nuovo attentato col fuoco contro Sicily Baycar nel deposito di via San Lorenzo. Ad Acire alle rapine in una stazione di servizio e furto in gioielleria, ha fermato un 39enne. Il commissariato di Acire ha eseguito un fermo nei confronti di un pluripregiudicato, ritenuto responsabile di due colpi messi a segno a fine maggio. A Giarre è scoperto deposito di gas non autorizzato con 445 kg di GPL, denunciato un 51enne. Secondo quanto accertato, le bombole erano custodite all'interno di un locale realizzato senza autorizzazione edilizia. E come di consueto concludiamo il nostro giornale radio regionale con la parte dedicata agli spettacoli in Sicilia. Occupiamoci di Gaspare Grammatico ad Alcamo tra scuola e castello. Oggi in 3C narrativi, libri, musica, degustazioni, con la mentalità del granchio pubblicato da Mondadori. Il primo incontro è fissato alle 15:30 di oggi al liceo scientifico Ferro, il secondo alle ore 18:30 al castello dei Conti di Modica, secondo una formula che mette in relazione il lavoro svolto dentro la scuola con il momento pubblico serale della rassegna. Rimaniamo sempre in tema di cultura e letteratura, il premio Strega fa tappa a Palermo quest'oggi, nella location di Villa Filippina, che ospita l'incontro pubblico con i 6 autori rimasti in gara nel premio letterario più noto d'Italia. L'ingresso è gratuito, la serata rientra nello Strega Tour 2026 a partire dalle ore 18 e anticipa Logos, Parole del Mediterraneo, il festival palermitano dedicato ai libri e alle idee. E con la sezione dedicata alla cultura e agli eventi in Sicilia si conclude il giornale radio di oggi venerdì 12 giugno, curato e condotto in studio da Filippo Virzi, che vi augura una buona prosecuzione d'ascolto. A risentirci la prossima edizione e linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie. In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
3: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini. In un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
4: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
5: Non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.
6: Radio Reporter.

Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credrei mai.

croce fisso sulla chiesa, croce fisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema.

con un sasso a punta, uccisi uno smoking e glielo rubai. E al dio della scala non credere mai.

l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse: il numero è chiuso.

quando vicino a Roma, al Little Big Horn. Capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le ascele. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, e ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, e ho imparato a pescare con le bombe a mano che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano. Con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria.

Ogni volta che rideva si stracciavano le labbra e il sapore che ne usciva era di stagione amara. Le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito.

se costerà il sacrificio e il chiasso di qualche litigio. In un mondo zitto e grigio, io e te fuochi d'artificio. Se il domani spaventa, ti sarò accanto per ogni tua scelta. Dalla tua parte anche in mezzo a una guerra, la mia ricompensa è vederti contenta.

0: Sono le 10.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Un saluto a voi tutti dalla redazione regionale, in studio Filippo Virzì, edizione del giornale radio di oggi venerdì 12 giugno con notizia positiva in apertura. Mondello, l'italo-belga, annuncia l'apertura dei lidi tra l'antico stabilimento e Valdesi. La società ha dichiarato: abbiamo attraversato una fase complessa che ha inciso inevitabilmente sui tempi di preparazione della stagione. Accanto ai lidi attrezzati, aggiungono, collettini e ombrelloni disponibili attraverso ingressi giornalieri e abbonamenti, ci sarà un'area tariffa ridotta con un ingresso giornaliero di 6 euro. Gli utenti potranno usufruire dei servizi essenziali con la possibilità di aggiungere servizi extra come locker, deposito bagagli e noleggio attrezzature. Maturità a scuola, la Sicilia sul podio delle eccellenze, oltre uno studente su 10 prende 100. Per poter partecipare all'esame, da qualche anno a questa parte, bisogna aver raggiunto la sufficienza in tutte le materie, condotta inclusa. Il vero scoglio da affrontare dunque la missione, non a caso nel 2025 ben il 3,5% degli studenti di quinto superiore non è stato ammesso alla maturità. Le regioni con le maglie più strette in questa fase preliminare sono state la Sardegna con ben 7,1% di non ammessi, la Liguria 5% e il Trentino Alto Adige 4,6%. Al contrario, gli scrutini si sono rivelati decisamente più clementi: in Molise 2,6% di respinti, Campania e Valle d'Aosta con il Veneto tutte al 2,9%. Si è costituito a Palermo il Comitato Fede Economia Comunità, una realtà promossa da operatori economici dal comparto cerimonia alla fotografia con il supporto di Confimprese Palermo. L'iniziativa mira a favorire un dialogo costruttivo sul territorio in risposta alla profonda crisi che colpisce la filiera legata alle prime comunioni. La nascita del gruppo, guidato dal presidente di Confimprese Giovanni Felice insieme a operatori come Emanuela Gandolfo, nasce dall'esigenza di affrontare gli effetti della nuova programmazione pastorale dell'arcivescovo Lorefice. Altri componenti sono Valentina Gambino, Raffaele Marchese, Tommaso Cillari, Marco La Rosa. Lo spostamento del rito della comunione a 13-14 anni, accorpato alla cresima, ha causato un drastico calo del fatturato, oltre il 90% delle aziende coinvolte, spesso a gestione familiare, dichiara perdite superiori al 50%. Il comitato non cerca contrapposizioni, ma un confronto urgente con la curia. Oggi a Palermo, a partire dalle ore 15, nella sala Piersanti Mattarella di Palazzo Reale, primo forum internazionale promosso dal coordinamento DICSCA, Diaspore per la cooperazione allo sviluppo Cuba e Latinoamericana, APSTS. L'iniziativa, ideata e coordinata da Marzia Suarez Teilin, presidente dell'associazione, riunirà istituzioni, comunità diasporiche, associazioni e rappresentanze internazionali per promuovere il dialogo e la cooperazione tra America Latina, Africa, Asia e Medio Oriente. Voltiamo pagina. A Palermo, nuovo attentato col fuoco contro Sicily Baycar. Incendio nel deposito di via San Lorenzo. Danneggiate 9 auto e 2 furgoni. Il 21 marzo erano stati esplosi diversi colpi di Kalashnikov all'interno dello stesso deposito. Il presidente della Sicily Baycar interviene dichiarando: non sappiamo cosa vogliono. Se lo sapessi l'avrei detto le volte scorse. Ha così concluso. Trasferiamoci a San Cataldo. Uomo armato minaccia di uccidere il figlio e viene arrestato per tentato omicidio aggravato e detenzione porto illegale di arma da fuoco. L'arresto del pregiudicato di 81 anni fa seguito ai fatti della serata del 6 giugno, quando l'anziano, al culmine dell'ennesimo diverbio per motivi familiari, avrebbe dapprima confidato alla figlia l'intenzione di uccidere il fratello, per poi raggiungere armato di una pistola Walther P38 detenuta illegalmente all'abitazione del figlio, dove questi, nel frattempo avvisato dalla sorella, era riuscito a barricarsi. E dalla provincia di Caltanissetta andiamo ad Altavilla Milice, in provincia di Palermo. Arrestato per usura, sono ben 17 le vittime. La procura gli contesta 58 episodi. L'uomo è accusato anche di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione tra il 2020 e il 2024, per aver messo a disposizione vari locali dove si svolgeva tale attività: Ragusa, Altavilla Milice, Bagheria e Palermo. Concludiamo con la musica, lo spazio dedicato agli eventi in Sicilia, e vi propongo The Music of Ennio Morricone. Lo spasimo riapre con il brano dal 12, quindi da oggi, fino al 14 giugno. Tre sere consecutive alle 21.30 nella navata dell'ex chiesa. A firmare il ritorno dell'attività concertistica la Fondazione Orchestra Jazz Siciliana The Brass Group. Ed è tutto con quest'ultima notizia. Da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto e risentirci alla prossima edizione.
1: Radio Reporter Notizie.
0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
13: Il gelataio!
12: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
14: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
15: We serve.
16: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea. Esclusivamente per buon gustai.
17: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
18: Parcheggio custodito e gratuito.

0: Sono le 11.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Indipendenti, amanti della vita sociale, legati agli amici e inseparabili dallo smartphone. È il ritratto degli over 55 che emerge da una ricerca condotta da Ipsos in Italia, Australia, Francia, Germania e USA. L'avanzare dell'età non scalfisce l'autonomia degli anziani. Quasi la metà tra i 75 e 84 anni è indipendente. Oltre 6 su 10 si occupano regolarmente dei propri nipoti e il lavoro di nonno è al tempo pieno per il 57%. Rispetto agli over 55 degli altri paesi, gli italiani dedicano più tempo ai rapporti familiari e sociali e sono un pilastro della società. Anche la salute sembra essere complessivamente positiva. Oltre 9 su 10 affermano di essere in condizioni buone o soddisfacenti, mentre un terzo fa regolarmente esercizio fisico. Scoperte in fondo agli oceani 22 nuove specie di microorganismi divoratori di gas serra. Si nutrono di metano e di altri idrocarburi e potrebbero aiutare a ridurre le emissioni di gas che surriscaldano l'atmosfera. E quanto emerge dallo studio dell'Università Americana del Texas di Austin. Gli autori hanno utilizzato il sottomarino americano Alvin, lo stesso impiegato per l'analisi del relitto del Titanic, e si sono spinti fino a 2000 metri di profondità. Ne è emerso che i sedimenti marini ospitano molti microorganismi geneticamente diversi da quelli conosciuti, in grado di nutrirsi di pericolosi gas serra, evitando che siano liberati nell'atmosfera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Porter Flash.
3: Camisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Due minuti. Un libro.
14: Care lettrici, cari lettori, lasciate che vi dica una cosa prima che qualcuno decida di non rivolgermi più la parola. Questo libro è un sabotaggio della memoria, un esperimento morale fatto con materiali infiammabili. Ho mescolato fatti realmente accaduti a fantasie necessarie, con la deliberata intenzione di scontentare tutti, affinché nessuno possa arruolare la mia penna sotto una bandiera che non sia quella dell'incertezza.
15: Una dichiarazione di guerra alla storia e al lettore. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Quella che avete appena sentito è la voce di Clambaggio, scrittore bolzanino arrivato al settimo romanzo, Dillortan. A volte la violenza paga.
14: Ho usato la storia della mia terra come un mazzo di carte truccato, distribuendo e sfalsando nomi, luoghi e fatti con assoluta discrezionalità narrativa. E se i personaggi che portano nomi a voi familiari agiscono in modo improprio, rilassatevi, perché li ho traditi con la stessa imparzialità con la quale si tradisce un segreto di cui ci si è stancati. È il privilegio di noi romanzieri, quello di giocare a dadi con il passato.
15: Nel Dillortan i trattati sull'autonomia sono lettera morta e dopo anni di silenzio il movimento ribelle SAD, guidato dal misterioso Dominus, passa all'azione con una protesta violenta. Eppure, in mezzo alla tensione, Vibe e Gino si innamorano al di là delle divisioni etniche, simbolo di rinascita per quella terra.
14: Pur usando anagrammi fantasiosi e dislocazioni temporali, è chiaro che ho scelto di ambientare questa storia tra le montagne e le tensioni del Südtirol Alto Adige degli anni 60. Ma l'ho fatto come un protesto narrativo, un teatro suggestivo e potente per mettere in scena una domanda che ci esplode in faccia ogni mattina e che mi ossessiona. È mai lecito rispondere alla violenza con altra violenza?
15: Dillortan non parla di confini geografici, ma di quel confine etico che ognuno di noi spera di non dover mai attraversare.
14: Il mio obiettivo, quindi, non è riscrivere la storia per giudicarla, ma usare l'ucronia per esplorare i vicoli ciechi dell'animo umano quando si sente oppresso. I personaggi che incontrerete sono lì per testare quel confine sottile tra resistenza e ferocia. Senza cercare chi ha ragione, lasciatevi trasportare dal dubbio che tormenta i protagonisti.
15: Dillortan, a volte la violenza paga, di Clambaggio. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima.
0: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
16: Il gelataio!
0: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: suonate con noi.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La cerimonia inaugurale allo stadio Azteca e nello stesso impianto la prima partita hanno dato il via al Mondiale di Calcio. Nello show firmato dall'italiano Marco Balic in primo piano la musica con la canzone ufficiale Dai Dai interpretata da Shakira e Burna Boy e l'inno DNA cantato da Andrea Bocelli con la coreana EJ. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek il discorso prima della parata delle nazioni. Poi fuori dallo stadio la protesta dei sindacati degli insegnanti e delle madri dei desaparecidos con scontri con le forze dell'ordine. Dentro la gara che dà il via alla rassegna iridata. Nessun problema per il Messico, padrone di casa contro il Sudafrica 2-0, firmato Quiñones e Raúl Jiménez in un match con 3 espulsi, 2 sudafricani e un messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto dove il Canada affronta alle 21 la Bosnia. Terza e ultima cerimonia a Los Angeles nella notte italiana prima del debutto degli Stati Uniti col Paraguay. Nuovo cambio di dirigenza alla Juventus in un CDA straordinario convocato per oggi, attesa l'ufficializzazione delle dimissioni di Comolli da amministratore delegato, decisione presa ieri in un vertice societario. Al suo posto in arrivo Giovanni Carnevali, attuale AD e direttore generale del Sassuolo. Formula 1 con le prime libere al via il weekend del Gran Premio di Barcellona. Non c'è il dominatore del mondiale Kimi Antonelli, sostituito sulla Mercedes dal danese Vesti. Il regolamento FIA prevede infatti che ogni squadra schieri un rookie in almeno 2 sessioni di libere nel corso della stagione e la Mercedes, come molte altre scuderie, ha fatto questa scelta proprio al Montmeló. Domani le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Basket, Milano domina il primo atto della finale scudetto con Venezia. L'Olimpia vince in casa per 180 gara 1 della serie al meglio delle 5. Domani gara 2 ancora al Forum. Pallavolo, prima vittoria per l'Italia nel weekend apertura della Nations League maschile ad Ottawa. Dopo la sconfitta al tie-break con la Francia all'esordio, la squadra di De Giorgi supera 3-1 la Germania. Il libero azzurro Gabriele Laurenzano.
3: È stata una bellissima partita, abbiamo sofferto, però... abbiamo sofferto bene, se si può dire. Si vedeva che eravamo stanchi dalla partita di ieri, che abbiamo fatto 3-2, la Germania la stessa cosa, perché ieri sera ha finito di giocare alle 11:30. Quindi è stata una partita un po' a chi riusciva a tenere duro il più possibile. L'abbiamo sputata noi per fortuna, siamo stati molto bravi e siamo felici di questo.
2: Prossimo incontro domenica con la Turchia, lunedì chiusura della tappa canadese contro gli Stati Uniti. Tennis, appuntamento con i quarti di finale del torneo di Stoccarda per Mattia Bellucci. Sull'erba tedesca l'azzurro affronta Taylor Fritz che ha battuto 2-7-1 in rimonta lo spagnolo l'andaluse. Pallanuoto infine, la Prodecco in finale nella Champions League maschile. A Malta i Liguri liquidano in semifinale in Grecia dell'Olympiacos per 19-13. Domani sfideranno per il titolo i catalani del Barceloneta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
5: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
7: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
8: We serve.
9: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Sono le 13.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buona giornata da Davide Camera. Potrebbe essere Ginevra la sede della firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran che Donald Trump dà per vicino, mentre Teheran frena ancora su alcuni punti che rimarrebbero divergenti dopo l'intervento decisivo dei negoziatori del Qatar. Si tratta in sostanza dello sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Lo stretto per ora rimane sotto il blocco americano e totalmente chiuso da parte iraniana. La diplomazia continua invece a segnare il passo per la guerra in Ucraina che ha superato la durata del primo conflitto mondiale. La cronaca racconta ancora di offensive incrociate, una donna è morta, un'altra è rimasta ferita in un attacco di Mosca con droni nella regione di Sumy. Sul fronte opposto, nella notte, colpiti numerosi impianti petrolchimici in diverse regioni russe, nel mirino anche la città di Togliatti, sede del più grande produttore di auto del paese. E le borse accolgono con favore l'ipotesi di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Partenza con il segno più in Europa, Piazza Affari in avvio guadagna oltre un punto per percentuale, insensibile calo anche lo spread che si porta intorno a 76 punti. Torna a scendere anche il prezzo del petrolio, le quotazioni del greggio americano viaggiano intorno agli $86 al barile, giù anche il Brent sotto la soglia dei $90 e scende anche il prezzo del gas. I due incidenti costati la vita a due giovani a Milano e in provincia di Foggia. Potrebbe non avere rispettato una precedenza il monopattino elettrico con due ragazzi a bordo finito contro un'auto alla periferia del capoluogo lombardo. Morto il passeggero 19enne del mezzo a due ruote. Aveva 17 anni invece il ragazzo travolto e ucciso da un'auto a San Nicandro Garganico mentre a piedi stava uscendo da una festa di compleanno con altri amici. Non ci sono solo i mondiali di calcio, naturalmente nel panorama sportivo di questi giorni. Milano domina il primo atto della finale scudetto di basket con Venezia, trascinata da Diop e Mannion. L'Olimpia vince in casa per 180 gara 1 della serie al meglio delle 5 partite. A Venezia non basta uno strepitoso Tessitori, 26 punti a referto. Domani gara 2 ancora al Forum. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
13: Il gelataio!
12: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
14: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
15: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574049, mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 0917574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
0: Musica scelta da Enzo Marchese.

0: Radio Reporter.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
0: Radio Reporter.
2: E che musica.
1: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: ora in onda. Italia Airplay. Ogni fine settimana la classifica dei brani più ascoltati a cura di Filippo Virzì.
1: Posizione numero 10.
2: Nuova entrata.
1: Italia Airplay con Filippo Virzì. La classifica dei brani più trasmessi su Radio Reporter.

0: posizione numero 8.
1: State ascoltando Italia Airplay, la classifica delle 10 canzoni più trasmesse della settimana, a cura di Filippo Virzì.

0: Il disco Airplay.
1: Posizione numero 5.
2: Italia Airplay. Ogni fine settimana la classifica dei brani più ascoltati a cura di Filippo Virzì.

0: Sabor Latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato, ore 19:30. Domenica, ore 20:30. Solo su Radio Reporter.
1: Sono le 14:10.
2: Reporter Flash.
3: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte. Lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto grazie al contributo dell'intelligenza artificiale, anche se sono necessarie ulteriori ricerche. Il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Il canto delle megattere, che con le sue armonie stupisce ogni giorno i ricercatori di tutto il mondo, potrebbe essere governato da una logica simile a quella del linguaggio umano. Ad affermarle è un team di ricerca coordinato dall'Ateneo scozzese di St. Andrews in un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista Science. In particolare sarebbe comune alle due forme di espressione il principio di economia. I suoni più lunghi infatti compaiono meno di frequente, a tutto vantaggio di quelli più brevi, cui sono associate chiarezza e semplicità. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: Reporter Flash.
4: PC Component. Assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.

0: state con noi.
1: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
2: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 15.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La cerimonia inaugurale allo stadio Azteca e nello stesso impianto la prima partita hanno dato il via al Mondiale di Calcio. Nello show firmato dall'italiano Marco Balic in primo piano la musica con la canzone ufficiale Dai Dai interpretata da Shakira e Burna Boy e l'inno DNA cantato da Andrea Bocelli con la coreana EJ. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek il discorso prima della parata delle nazioni. Poi fuori dallo stadio la protesta dei sindacati degli insegnanti e delle madri dei desaparecidos con scontri con le forze dell'ordine. Dentro la gara che dà il via alla rassegna iridata. Nessun problema per il Messico, padrone di casa contro il Sudafrica 2-0 firmato Quiñones e Raul Jiménez in un match con 3 espulsi, 2 sudafricani e un messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 in rimonta alla Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto dove il Canada affronta alle 21 la Bosnia. Terza e ultima cerimonia a Los Angeles nella notte italiana prima del debutto degli Stati Uniti col Paraguay. Nuovo cambio di dirigenza alla Juventus in un CDA straordinario convocato per oggi, attesa l'ufficializzazione delle dimissioni di Comolli da amministratore delegato, decisione presa ieri in un vertice societario. Al suo posto in arrivo Giovanni Carnevali, attuale AD e direttore generale del Sassuolo. Formula 1 con le prime libere al via il weekend del Gran Premio di Barcellona. Non c'è il dominatore del mondiale Kimi Antonelli, sostituito sulla Mercedes dal danese Vesti. Il regolamento FIA prevede infatti che ogni squadra schieri un rookie in almeno 2 sessioni di libere nel corso della stagione e la Mercedes, come molte altre scuderie, ha fatto questa scelta proprio al Montmeló. Domani le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Basket, Milano domina il primo atto della finale scudetto con Venezia. L'Olimpia vince in casa per 180 gara 1 della serie al meglio delle 5. Domani gara 2 ancora al Forum. Pallavolo, prima vittoria per l'Italia nel weekend apertura della Nations League maschile ad Ottawa. Dopo la sconfitta al tie break con la Francia all'esordio, la squadra di De Giorgi supera 3-1 la Germania. Il libero azzurro Gabriele Laurenzano.
3: È stata una bellissima partita, abbiamo sofferto, però abbiamo sofferto bene, se si può dire. Si vedeva che eravamo stanchi dalla partita di ieri, che abbiamo fatto 3-2, la Germania la stessa cosa, perché ieri sera ha finito di giocare alle 11:30. Quindi è stata una partita un po' a chi riusciva a tenere duro il più possibile. L'abbiamo sputata noi per fortuna, siamo stati molto bravi e siamo felici di questo.
2: Prossimo incontro domenica con la Turchia, lunedì chiusura della tappa canadese contro gli Stati Uniti. Tennis, appuntamento con i quarti di finale del torneo di Stoccarda per Mattia Bellucci. Sull'erba tedesca l'azzurro affronta Taylor Fritz che ha battuto 2-7-1 in rimonta allo spagnolo l'andaluse. Pallanuoto infine, la Prodecco in finale nella Champions League maschile. A Malta i Liguri liquidano in semifinale i Greci dell'Olympiacos per 19-13. Domani sfideranno per il titolo i catalani del Barceloneta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Musica proposta da Enzo Marchesi.

0: Sono le 16.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Donald Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive l'agenzia americana Axios, aggiungendo che alcuni aerei da carico sono già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia alla quale è atteso il vicepresidente USA Vance. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran, e ci sarebbero infatti ancora negoziati per limare l'intesa, che secondo un'agenzia libanese includerebbe anche la tregua tra Israele e Hezbollah. Gravi incidenti stradali costati la vita nella notte a due giovani. Si chiamava Eros Gagliardi, il 18enne, morto nella notte all'ospedale Niguarda di Milano. Viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico che si è scontrato con una vettura intorno alla mezzanotte. Ferite lievi per il conducente del mezzo a due ruote e per la ragazza alla guida dell'auto. L'altra giovanissima vittima nel Foggiano. Un 17enne è stato investito e ucciso a San Nicandro Garganico mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto, che ha centrato il gruppo in curva, un altro partecipante alla festa che si è fermato subito allertando i soccorsi. Arrivano i primi provvedimenti per i medici coinvolti nel caso del piccolo Domenico, morto al Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Il GIP, accogliendo le richieste della procura, ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore bruciato al bimbo di 2 anni. I due sono stati sospesi rispettivamente per 1 anno e 7 mesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. A entrambi, oltre al reato di falso, viene contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso insieme ad altri 5 medici. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna, che ha toccato Madrid, Barcellona e le Canarie. Il pontefice visita in mattinata un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Quindi a San Cristobal della Laguna incontra le realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione dei migranti. Poi l'ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz, dove sarà celebrata la Santa Messa. Alle 15 il decollo per il rientro a Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
14: Il gelataio!
13: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
15: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
16: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
0: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
14: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
17: We serve. Musica scelta da Enzo Marchese.
18: Non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.
19: Radio Report.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Potrebbe essere Ginevra la sede della firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran che Donald Trump dà per vicino. Teheran frena ancora su alcuni punti che rimarrebbero divergenti dopo l'intervento decisivo dei negoziatori del Qatar. Le borse accolgono con favore l'ipotesi di un accordo di pace, partenza con il segno più in Europa. Piazza Affari in avvio guadagna oltre un punto percentuale, in sensibile calo anche lo spread che si porta intorno ai 76 punti. Nell'Aquilano due sorelle di 16 e 12 anni sono sparite da una casa famiglia dove sarebbero uscite nella notte tra sabato e domenica passando attraverso una finestra danneggiata. Per la famiglia qualcuno potrebbe averle aiutate. La procura di Sulmona indaga per sottrazione di minore. Si conclude oggi a Tenerife il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Prima tappa, un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Milano domina il primo atto della finale scudetto di basket con Venezia. L'Olimpia vince in casa per 100-80, gara 1 della serie al meglio delle 5 partite. Domani gara 2 ancora al Forum. È tutto a più tardi da Davide Camera.
1: Reporter Flash.
0: Due minuti, un libro.
3: Care lettrici, cari lettori, lasciate che vi dica una cosa prima che qualcuno decida di non rivolgermi più la parola. Questo libro è un sabotaggio della memoria, un esperimento morale fatto con materiali infiammabili. Ho mescolato fatti realmente accaduti a fantasie necessarie, con la deliberata intenzione di scontentare tutti, affinché nessuno possa arruolare la mia penna sotto una bandiera che non sia quella dell'incertezza.
4: Una dichiarazione di guerra alla storia e al lettore. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Quella che avete appena sentito è la voce di Clambaggio, scrittore bolzanino arrivato al settimo romanzo, Dillortan, a volte la violenza paga.
3: Ho usato la storia della mia terra come un mazzo di carte truccato, distribuendo e sfalsando nomi, luoghi e fatti con assoluta discrezionalità narrativa. E se i personaggi che portano nomi a voi familiari agiscono in modo improprio, rilassatevi, perché li ho traditi con la stessa imparzialità con la quale si tradisce un segreto di cui ci si è stancati. È il privilegio di noi romanzieri, quello di giocare a dadi con il passato.
4: Nel Dillortan i trattati sull'autonomia sono lettera morta e dopo anni di silenzio il movimento ribelle Saad, guidato dal misterioso Dominus, passa all'azione con una protesta violenta. Eppure, in mezzo alla tensione, Vaibe e Gino si innamorano al di là delle divisioni etniche, simbolo di rinascita per quella terra.
3: Pur usando anagrammi fantasiosi e dislocazioni temporali, è chiaro che ho scelto di ambientare questa storia tra le montagne e le tensioni del Südtirol Alto Adige degli anni 60. Ma l'ho fatto come un protesto narrativo, un teatro suggestivo e potente per mettere in scena una domanda che ci esplode in faccia ogni mattina e che mi ossessiona. È mai lecito rispondere alla violenza con altra violenza?
4: Dillortan non parla di confini geografici, ma di quel confine etico che ognuno di noi spera di non dover mai attraversare.
3: Il mio obiettivo, quindi, non è riscrivere la storia per giudicarla, ma usare l'ucronia per esplorare i vicoli ciechi dell'animo umano quando si sente oppresso. I personaggi che incontrerete sono lì per testare quel confine sottile tra resistenza e ferocia. Senza cercare chi ha ragione, lasciatevi trasportare dal dubbio che tormenta i protagonisti.
4: Dillortan, a volte la violenza paga, di Clambaggio. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa.
1: e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5511-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
7: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
8: Parcheggio custodito e gratuito.
9: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
10: We serve.
11: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La cerimonia inaugurale allo stadio Azteca e nello stesso impianto la prima partita hanno dato il via al Mondiale di Calcio. Nello show firmato dall'italiano Marco Balic in primo piano la musica con la canzone ufficiale Dai Dai interpretata da Shakira e Burna Boy e l'inno DNA cantato da Andrea Bocelli con la coreana EJ. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek il discorso prima della parata delle nazioni. Poi fuori dallo stadio la protesta dei sindacati degli insegnanti e delle madri dei desaparecidos con scontri con le forze dell'ordine. Dentro la gara che dà il via alla rassegna iridata. Nessun problema per il Messico, padrone di casa contro il Sudafrica 2-0, firmato Quiñones e Raúl Jiménez in un match con 3 espulsi, 2 sudafricani e un messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto dove il Canada affronta alle 21 la Bosnia. Terza e ultima cerimonia a Los Angeles nella notte italiana, prima del debutto degli Stati Uniti col Paraguay. Nuovo cambio di dirigenza alla Juventus in un CDA straordinario convocato per oggi, attesa l'ufficializzazione delle dimissioni di Comolli da amministratore delegato, decisione presa ieri in un vertice societario. Al suo posto in arrivo Giovanni Carnevali, attuale AD e direttore generale del Sassuolo. Formula 1 con le prime libere al via il weekend del Gran Premio di Barcellona. Non c'è il dominatore del mondiale Kimi Antonelli, sostituito sulla Mercedes dal danese Vesti. Il regolamento FIA prevede infatti che ogni squadra schieri un rookie in almeno 2 sessioni di libere nel corso della stagione e la Mercedes, come molte altre scuderie, ha fatto questa scelta proprio al Montmeló. Domani le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Basket, Milano domina il primo atto della finale scudetto con Venezia. L'Olimpia vince in casa per 180 gara 1 della serie al meglio delle 5. Domani gara 2 ancora al Forum. Pallavolo, prima vittoria per l'Italia nel weekend apertura della Nations League maschile ad Ottawa. Dopo la sconfitta al tie break con la Francia all'esordio, la squadra di De Giorgi supera 3-1 la Germania. Il libero azzurro Gabriele Laurenzano.
3: È stata una bellissima partita, abbiamo sofferto, però abbiamo sofferto bene, se si può dire. Si vedeva che eravamo stanchi dalla partita di ieri, che abbiamo fatto 3-2, la Germania la stessa cosa, perché ieri sera ha finito di giocare alle 11:30. Quindi è stata una partita un po' a chi riusciva a tenere duro il più possibile. L'abbiamo sputata noi, per fortuna, siamo stati molto bravi e siamo felici di questo.
2: Prossimo incontro domenica con la Turchia, lunedì chiusura della tappa canadese contro gli Stati Uniti. Tennis, appuntamento con i quarti di finale del torneo di Stoccarda per Mattia Bellucci. Sull'erba tedesca l'azzurro affronta Taylor Fritz, che ha battuto 2-7-1 in rimonta lo spagnolo l'andaluse. Pallanuoto infine, la Prodecco in finale nella Champions League maschile. A Malta i Liguri liquidano in semifinale in Grecia dell'Olympiakos per 19-13. Domani sfideranno per il titolo i catalani del Barceloneta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.

0: con noi.
1: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
2: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.

0: alle 19 e 5 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Potrebbe essere Ginevra la sede della firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran che Donald Trump dà per vicino, mentre Teheran frena ancora su alcuni punti che rimarrebbero divergenti dopo l'intervento decisivo dei negoziatori del Qatar. Si tratta in sostanza dello sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Lo stretto per ora rimane sotto il blocco americano e totalmente chiuso da parte iraniana. La diplomazia continua invece a segnare il passo per la guerra in Ucraina che ha superato la durata del primo conflitto mondiale. La cronaca racconta ancora di offensive incrociate, una donna è morta, un'altra è rimasta ferita in un attacco di Mosca con droni nella regione di Sumy. Sul fronte opposto nella notte colpiti numerosi impianti petrolchimici in diverse regioni russe, nel mirino anche la città di Togliatti, sede del più grande produttore di auto del paese. E le borse accolgono con favore l'ipotesi di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, partenza con il segno più in Europa, Piazza Affari in avvio guadagna oltre un punto percentuale, insensibile calo anche lo spread che si porta intorno a 76 punti. Torna a scendere anche il prezzo del petrolio, le quotazioni del greggio americano viaggiano intorno agli $86 al barile, giù anche il Brent sotto la soglia dei $90 e scende anche il prezzo del gas. I due incidenti costati la vita a due giovani a Milano e in provincia di Foggia. Potrebbe non avere rispettato una precedenza il monopattino elettrico con due ragazzi a bordo finito contro un'auto alla periferia del capoluogo lombardo. Morto il passeggero 19enne del mezzo a due ruote. Aveva 17 anni invece il ragazzo travolto e ucciso da un'auto a San Nicandro Garganico mentre a piedi stava uscendo da una festa di compleanno con altri amici. Non ci sono solo i mondiali di calcio, naturalmente nel panorama sportivo di questi giorni. Milano domina il primo atto della finale scudetto di basket con Venezia, trascinata da Diop e Mannion. L'Olimpia vince in casa per 180 gara 1 della serie al meglio delle 5 partite. A Venezia non basta uno strepitoso Tessitori, 26 punti a referto. Domani gara 2 ancora al Forum. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574049, mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @ PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
14: La colonna sonora dei tuoi momenti. Firmata Giuseppe Bonanno.

0: Musica scelta da Giuseppe Bonanno. Scopri la differenza.
1: Radio Reporter.
2: Non ti puoi sbagliare.
1: La musica più bella è qui.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà.

mio nome scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, e tutta sola verso un cielo nero e nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte. Lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto grazie al contributo dell'intelligenza artificiale. Anche se sono necessarie ulteriori ricerche, il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Il canto delle megattere, che con le sue armonie stupisce ogni giorno i ricercatori di tutto il mondo, potrebbe essere governato da una logica simile a quella del linguaggio umano. Ad affermarle è un team di ricerca coordinato dall'Ateneo scozzese di St. Andrews in un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista Science. In particolare sarebbe comune alle due forme di espressione il principio di economia. I suoni più lunghi infatti compaiono meno di frequente, a tutto vantaggio di quelli più brevi, cui sono associate chiarezza e semplicità. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
6: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
7: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
8: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
9: Alle selezioni musicali. Giuseppe Bonanno. Solo grande musica.
10: Radio Reporter. Musica alla grande. Per te che sai scegliere.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella.

Un anomalo nel panorama della musica creata da Paul McCartney erano i Wings, in origine con questa Goodnight Tonight, canzone pubblicata inizialmente come singolo fuori da ogni album nel 1979, registrata durante le session di Back to the Egg per questa band fondata da Paul dopo la fine dei Beatles nel 1971. Questa era una versione di una formazione tedesca, una formazione di Stoccarda nata nel 2016, che si chiama Rikas, specializzata in cover in chiave quasi acustica, con dei bassi molto funky e delle chitarre ritmiche in grande evidenza, sempre atmosfere danzanti che rendono poi questo classico rivisitato con un loro stile molto molto particolare. Rikas, quindi, sicuramente una band che seguiremo anche nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora un classico dei Ramones, si intitola California Sun, ce l'ascoltiamo nella versione di una band di Copenaghen che si chiama The Chains.

0: Il meglio della musica rock.
1: The Chains è un brano portato a successo da Jay Jones, però l'originale era del 1961, poi ce n'è stata un'altra di Riveras nel 1964, arrivata al quinto posto delle classifiche americane, l'hanno rifatta Frankie Avalon, The Crickets, i Dictators e i Ramones nella versione forse più famosa e inclusa nell'album Live Home del 1977, ma questa era una band garage rock che include anche elementi di reggae e di ska nella propria musica. Si chiamano The Chains. Ora un brano del 1983, Nouvelle Vague, ci fa ascoltare un brano famosissimo dei Lotus Eaters, forse il loro unico grande successo, The First Pictures of You.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Molto bella questa versione stile bossa nova dei Nouvelle Vague di The First Pictures of You, singolo di debutto dei Lotus Eaters nel 1983, incluso poi nell'album No Sense of Sin. Brano ha avuto un grande successo in Europa e resta un classico della new wave inglese. La band Nouvelle Vague è francese ed è guidata da Mark Colley, ma ora un classico dei Frankie Goes to Hollywood. Relax da Trevor Horn.

Trevor Horn, lo ricordo, è uno dei componenti del duo The Buggles, quelli di Video Kill the Radio Stars. Ha fatto quest'album dal titolo Echoes Ancient and Modern, in cui riprendeva alcune delle sue canzoni preferite dall'82 al 2012, e poi con grandi artisti coinvolti, tra cui Tori Amos, Iggy Pop, Mark Almond e in questo caso, in questa canzone, Toya e Robert Fripp, ha dato vita a quest'album molto interessante. Per quanto riguarda l'originale, è stato il singolo d'esordio dei Frankie Goes to Hollywood, pubblicato nel 1983. Quello che segue è un duo franco-brasiliano nato nel 2012. Si fanno riascoltare in una versione minimale con voce, violoncello e coro il primo singolo dei Bronski Beat dal titolo Small Town Boy. Si chiamano Birds on a Wire.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Molto bella e coinvolgente questa versione molto particolare per questo duo formato da Rosemary Stanley e Don Lanena, duo franco-brasiliano nato nel 2012, che si è fatto riascoltare questo brano del 1984, un brano che è diventato un inno nel corso degli anni. Small Town Boy dai bravissimi Bronski Beat. 1988, una ballata scritta da Tracy Chapman, pubblicata nel 1988 nel suo primo album. Il pezzo si intitola Baby Can I Hold You, in questa versione di quest'artista canadese che si chiama Charles.

Char con questa versione particolare di Baby I Called You, classico di Tracy Chapman dal suo album Desordio. Cantautrice canadese, classe 1999, ha pubblicato due album in carriera, lavori caratterizzati da queste sonorità acustiche e atmosfere molto delicate che sono emerse anche nella sua particolare versione di questo classico della grandissima Tracy Chapman. Paul Sands invece è un artista che fa parte di una formazione che si chiama Slow Dim, un trio di Boston. Ci fa riascoltare Half a World Away dei Ram.

Arthur Ward Away, un grande brano del 1981 dei Ram, faceva parte del capolavoro Out of Time. Questa è la versione di Paul Sands degli Slow Dim da Boston, brano incluso in una cover benefica a sostegno di varie organizzazioni in difficoltà, tra cui quella che si chiama Help Musician, che supporta i musicisti che hanno problemi economici, progetto solidale che unisce musica e impegno sociale. E Carnival of Sorts and R.E.M. Covers Compilation è il titolo di questa raccolta, che consiglio di andare a riprendere, perché ci sono anche altre versioni di brani celebri della grande formazione di Athens. Siamo arrivati alla chiusura di questa trasmissione. L'ultimo brano è un classico del 2000 dei Millen Collins, si intitola No Cigar, che ascoltiamo in versione acustica del cantautore punk bresciano che si chiama Gab de la Vega, artista attivo dal 2009. Il brano della band svedese viene riletto in uno stile molto personale ed intenso, molto bello anche il video che mostra e cattura l'energia dei suoi live di questo bravissimo artista italiano. Che conclude la puntata di quest'oggi di Rock Wave. Spero che anche questo giro di ricognizione su brani del passato rivisitati in chiave attuale sia stata di vostro gradimento. Io vi mando un grosso abbraccio e vi aspetto puntuali con la prossima puntata di Rock Wave. A prestissimo, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 21 e 5 minuti.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Reporter, la colonna sonora della tua giornata è qui. Solo grandi successi, proposti da Giuseppe Bonanno.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.
2: Caffè, grazie, ma non ne voglio.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 22 e 3 minuti.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
14: Il gelataio!
13: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
15: Radio Reporter, musica alla grande. Per te che sai scegliere.

0: La migliore musica su Radio Reporter 98.
1: Cloud number 9.

0: sono le 23.
1: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
2: Torna Cinema in Festa. Dal 15 al 18 giugno, tutti i film al cinema in tutta Italia costano solo 3,50 euro. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Woody, là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
4: Ciao, sono Lilipad.
5: Siamo spacciati!
4: Che cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
5: Cosa?
6: Ti crede vecchio perché sei pelato, Woody!
7: Prenoto il posto dietro la cassettiera.
8: Toy Story 5.
9: Le persone vanno incontro all'ignoto. Hanno fame di verità.
10: Dal regista Steven Spielberg.
11: Gli umani non possono accettare ciò che sappiamo.
12: Porterà squilibrio in un mondo che è già destabilizzato.
10: Meritiamo di sapere.
13: Succede qualcosa. Succede qualcosa qui.
14: Che cosa significa?
13: Che hai visto?
14: Credi che ci siano altri?
15: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Le prevendite sono aperte.
1: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
17: Sai chi sono?
18: Voi siete Hasan Basha, signore di Algeri.
19: Fummo venduti al terribile Bajà e ci rinchiusero fino a quando non fosse stato pagato il nostro carissimo riscatto.
20: Perché ti sei inventato quella storia?
18: La vedete? Una mano con un fazzoletto.
19: Per non annoiarmi. Cosa vuole quest'uomo?
18: Vuole storie.
20: Devi stare attento se il Bajà ti chiama di nuovo.
19: Credete davvero che qualcuno possa scappare da qui?
18: Correte!
20: Non conosco nessuno con il tuo talento, Miguel.
18: Per cosa?
20: Per le storie.
21: Il prigioniero, dal 10 giugno, al cinema.
1: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
22: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
23: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
24: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
25: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
23: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
26: Lo lascerai, prima o poi.
23: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
27: Il re è tornato. Senti ogni nota.
28: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
27: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
29: I partner di questo programma sono
30: i Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
31: We serve.
32: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
33: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
34: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
35: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
36: Parcheggio custodito e gratuito.
37: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
1: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.

0: Radio Reporter. Musica alla grande. Per te che sai scegliere.
1: Take the ribbon from your hair.

0: something soft, sweet and slow.
1: È l'una.
2: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: Something soft, sweet and slow.
1: Sono le 2:02. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.